0: provenienza ma dalla famiglia lontana provenienza del fascismo vuole ma non si può fare certamente esiste.
1: Okay, I'll just have it here.

0: Molto avete detto che sono andato a venire in mezzo.
1: Che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che passa il tempo, che